0: E ki jou mounan le, monsye? Monsa gen la vou ke ou gen tan tout kontan sa? E chaji?
1: Ha ha ha ha ha!